e capire da questo, all'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami l'ultimo.

guardando due colombi baciarsi su una piazza, incuranti della gente che li può calpestare per la

due ragazze baciarsi sulla piazza, incuranti della gente, come facciamo adesso, come facciamo